vivo in maniera, quella che cazzo mi manca, quella che so cosa da me, la vita per la vita sta per l'età, ma poi passare, purtroppo mi guarda, non so reale, e adesso faccio, vado a cambiare.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?
2: No n'hi haurà cap.
3: Bueno.
4: Vale.
5: Un, dos, tres i...